Ipa non noronia, se la isuro non no, ma desa banga pure casi, ma desa isuro lao, ma pa barre anche cole, ma pa barre lai

Coccolati numero San Poliane Nasarri. Via cana latino bene di na che lo che non è sa manna che si ma tu na occola la na yampi sa e na pana cocco.